chine dina me hu se ni awote e fri me resantini ne me nyam hu se we di obiare ha moda e di onia wuti me me besa ne ka chire wo se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo